0: Jack.
1: Ho bisogno di una stasua, la che vuole, completo, candela.
2: Radio Tiempo.
1: Yo, Uganda.
3: Mami, ho